0: settimana senza grandi scossoni, le cose procedono ma con i vostri tempi, in amore serve pazienza, mentre sul lavoro conviene concentrarsi sulle cose concrete. Voto 7. Cancro, emotività un po' altalenante, ma niente paura, avete tutte le risorse per ritrovare serenità. Bene la seconda parte della settimana, soprattutto per chiarire un piccolo malinteso. Voto 6,5. Vergine, avete tante idee, forse troppe, cercate di non voler controllare ogni dettaglio. Una scelta semplice potrebbe rivelarsi migliore di una decisione studiata all'infinito. Voto 7. Acquario, settimana tranquilla, ideale per sistemare ciò che avete lasciato in sospeso. Qualche piccola tensione può comparire nei rapporti personali, ma passerà rapidamente. Voto 6,5.
1: E arriviamo ai segni un po' in difficoltà, gemelli. Occhio alla distrazione, potreste dire una cosa e farne un'altra, creando qualche equivoco. Sul lavoro rileggete bene i messaggi e appuntamenti, in amore meglio parlare chiaro. Voto 5,5. Scorpione, settimana intensa con qualche nervosismo di troppo e non trasformate ogni discussione in una battaglia, dal weekend arriva maggiore tranquillità. Voto 5,5. Capricorno, state chiedendo troppo a voi stessi, la voglia di ottenere risultati è ottima, ma concedetevi una pausa, una spesa imprevista potrebbe richiedere un po' di prudenza. Voto 5. Pesci, sensibilità alle stelle, forse fin troppo, non prendete ogni parola sul personale, fate attenzione alle decisioni impulsive e lasciate passare qualche ora prima di rispondere a una provocazione. Voto 5.
0: E cim!
1: E 5.
2: Gli scombriccolati

0: Oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
1: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
2: Pronto, Patrizio, amore mio.
3: Amore.
2: Come stai oggi? Ti ho scritto solamente per dirti buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Però qui, Manuela, la domanda sorge spontanea. Ma quei due ciuffi che c'ha sulla testa, il Patrizio, ma dietro c'è un riloga? Oppure proprio così? Ecco perché tutti lo chiamano DJ Frangetta. Ti amo, amore, amore capelluto.
4: Monello ciuffato.
0: Monello ciuffato. Lega la frangia, è per quello che c'è la frangetta.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: Piazza Musica.
1: Prossimamente sugli Scombriccolati un'intervista esclusiva con un ospite speciale che vi sorprenderà. Rimanete sintonizzati.
2: Gli Scombriccolati del weekend.
3: Ehi là.
4: Ciao amore, ma dove sei?
3: In macchina.
4: Da solo?
3: No, no, sono con due donne.
4: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
5: Ma tranquilla, siamo noi.
6: Le donne al volante. Beep, beep, beep, beep, yeah. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume.
1: Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
2: Ma c'è lei, la più sexy.
1: Ciao, buongiorno, brava Giovanna. Dalla vostra brava Giovanna. Brava. Che belli i tempi della scuola. Io avevo un astuccio tutto particolare, tutto mio. Dentro c'era il rossetto, perché agli altri serviva la penna rossa. Io scrivevo in rosso direttamente col rossetto sugli specchi, sui quaderni, dappertutto.
3: Ma già da piccolo?
1: Sì, avevo 7 anni. Poi avevo gli ombretti. Tutti avevano i pennarelli. Io avevo le palette da 24 colori e facevo i titoli con l'ombretto. Tutti i titoli sfumati sul diario.
3: Mamma mia.
1: Oggi sì, domani no. Poi vediamo. Poi come evidenziatore usavo il lucidalabbra.
3: Ah, il lucidalabbra.
1: Evidenziava tutto e alla fine il quaderno era completamente appiccicoso. Poi il mio pennarello indelebile era l'eyeliner.
2: Ah, beh, certo.
1: Sì. Facevo delle righe dritte con una precisione maniacale. Ma te dovevi vedere, sembrava disegno
2: dritto,
1: tecnico.
2: Magro!
1: Dritto, magro, secco! E poi a un certo punto un mio compagno di banco mi fa: ma non c'hai il compasso, c'hai il piegaciglia, ma cosa serve? Allora io lo tiravo fuori e dicevo: caro, io con questo tempero le ciglia, perché oggi il prof interroga.

0: Benvenuti nel nostro circo della combriccola. Mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Allora, c'è una nostra ascoltatrice che vuole riascoltare la perla di prima sulle bugie. Sì. Sentiamola.
2: No, vi prego, fatelo riascoltare. Il messaggio di prima, ho riso come una matta. Troppo forte.
1: È vero. Io lo farei risentire.
0: Vai, bis.
3: In realtà, alla domanda come va, tutto bene, è una falsità. Bisognerebbe rispondere. Ma come vuoi che va? Va di merda. Mi sono svegliato che c'ho un sonno della miseria. Il lavoro mi fa cagare. Non riesco a pagare la rata del mutuo. Il cane e il gatto cagano come se non ci fosse un domani, cagano 10 volte al giorno, come neanche se fossero divisi un cinghiale a pranzo. Non possono cagare una volta al giorno, no. La benzina è 2,20 euro e ho la macchina che ha preso la quarta grandinata in una settimana, sembra la macchina di Dick Dastardly. Va di merda, come vuoi che va.
1: Come vuoi che vada, come vuoi che vada, c'ha ragione. Allora, c'è una pagina su Instagram, se avete Instagram, che vi consiglio di seguire perché fa molto ridere. Il mood è praticamente questo qua, si chiama Persone Furibonde, e ci sono persone furibonde come lui che si esprimono un po' su tutti i temi. Andatela a vedere, un po' cruda. Cioè ci sono un po' di parolacce, ecco, però è molto divertente.
4: Gli scombriccolati

0: ogni settimana raccogliamo il meglio della combriccola per poi farvelo rivivere proprio qui negli scombriccolati del weekend. Allora non muovetevi, torniamo tra poco.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Riscaldare i muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore. Allora, parliamo di casse automatiche.
1: Ah, ragazzi, le stanno togliendo. Molti comode. Piccoli commercianti stanno togliendo queste casse automatiche perché i clienti che cosa fanno? Rimpiangono il saluto e lo scambio di battute con il cassiere umano.
0: Ma
1: chi tu di che team sei? Cassa automatica?
0: Automatica, pago con carta, cassa automatica, via andare.
1: No, dai, fattore umano e quattro chiacchiere.
2: Ma buongiorno, benvenuti
1: buongiorno.
2: Alla casa agenzia di pompe funebri, morte tua, vita mia. Perché diciamo buongiorno. La verità, ogni volta che se ne va qualcuno, io faccio tanto di quel grano che
1: Certo,
2: mi presento, sono Ernesto Funesto. A proposito delle casse automatiche, noi abbiamo una selezione di casse automatiche.
1: Sì, ho paura.
0: Casse da morte.
2: Lascia stare, sono sempre casse automatiche. C'è la cassa express, apri, entri, chiudi, la cassa parte da sola, va direttamente al monumentale, zero code, zero parenti, una roba così, non rompi le balle nessuno.
0: Sì. Oh.
2: Poi c'è quella self-service.
1: Aia.
2: Allora, sul display inserire il defunto, premere ok, poi grazie per aver scelto la morte tua e la vita mia. Una roba semplice così. Poi abbiamo la cassa con lo speed. Ok, prima di entrare devi autenticarti. Per morire digitalmente servono ancora le credenziali.
1: Anche col CID, anche con la carta di identità si può fare.
2: Esatto. Poi c'è quella con riconoscimento facciale. Dipende da come sei andato. Comunque, ti guarda, si apre e dice: ah, sei tu, ti aspettavamo da 15 giorni con quella faccia lì che c'hai. Cosa così. E soprattutto c'è la cassa premium. Questo è un modello che secondo me va via come il pane. Apre automaticamente il coperchio quando arrivano i parenti. Attenzione, visita in arrivo. Quindi se sei morto non te ne accorgi, ma anche se sei già morto fa tutto lei. Mi raccomando, vi aspetto
1: magari tra qualche tempo
0: prendiamocela con calma.
2: Ma no, guarda, ci sono le offerte sta settimana.
0: Veda
2: di morire, insomma.
1: Ho
2: esagerato.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del weekend.

0: Se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: Sì. Cari ragazzi e ragazzissimi, mi sembra arrivato il momento di una cosa particolare. Ho sentito dire una cosa da parte tua, è vero o non
2: vuoi
1: è vero?
2: Vuoi mettere una musica o rimaniamo così?
3: Così,
2: nel
3: silenti. La musica del MAC questa.
1: No, non è la musica del mago, ma se non ho capito male, la
2: mi
1: mano.
2: Mi sembrava è notte alta e sono sveglio.
1: No,
2: e mi rivesto e mi rispoglio.
3: Che cosa ci stai riservando, cara?
2: Allora, no, ho trovato un rito per far avverare i desideri in realtà. Ed è il rito della candela e della scrittura, praticamente. Abbiamo sentito un po' di desideri, sono tutte cose piccole, diciamo, e ovviamente non funziona con le cose troppo. Dovete prendere un foglio di carta bianco, scrivere chiaro il vostro desiderio, tipo trovare i soldi per andare in vacanza.
1: Vedo che l'hai già scritto.
2: Esattamente. Dopodiché lo mettete praticamente sopra un piattino.
1: Sì.
2: E sopra questo foglio di carta, quindi sopra il piattino, mettete una candela, la fate bruciare. Quando dovete accenderla, preferibilmente con un fiammifero di legno.
1: Okay.
2: Quando sarà bruciata la candela, bruciato il bigliettino, avrà preso fuoco anche casa vostra.
1: Esatto, non avrete più i soldi per andare nessuna parte.
2: Non avrete più i soldi per fare niente, quindi vi scorderete la vacanza perché è subentrato qualcosa di più grave.
1: Più urgente.
2: Tipo
1: rifare il tetto.
2: Però in teoria, esatto, tipo rifare il tetto.
3: In teoria funziona, tu mi stai dicendo.
2: In teoria, si dice che funzioni. Insomma, non lo so. Scegliete
3: dalla
2: uno
3: notte
2: spazio
3: dei tempi,
2: tranquillo.
3: Tra l'altro.
2: Perché dovete crederci tanto.
3: Molto.
1: Ecco, secondo me anche troppo. No, sì. Nel senso, cioè, tu prendi una candela, però deve essere un cero votivo. Che per consumarsi ci mette 2 anni.
2: Una candelina
3: dai, quella da compleanno
2: bianca
3: anche.
2: Deve essere bianca? Preferibilmente bianca.
3: Ah, c'è pure
2: candela.
3: Il colore, ok.
2: Cioè, beh, certo, è sinonimo di purezza, no?
3: Certo,
2: il bianco, certo.
3: Il bianco
1: è sinonimo di purezza.
3: Sì,
2: certo. Senti, è una cosa che non costa molto, a parte il costo della candela, che comunque è
1: a parte il tetto.
3: Va bene, ok.
2: Io per non saperne leggere né scrivere lo farei, poi fate voi un po' come vi pare,
3: okay.
2: No?
3: Io ci provo.
1: Cerca di mettere sopra qualcosa che lo copra la candela, che se cade.
2: Esatto.
1: Ecco, evitiamo grossi problemi. Non lo so come.
2: La devi mettere nel piattino.
3: Nel piattino, sì.
1: Non scoppia il piattino.
2: Anche se si brucia la carta, poi muore tutto lì, capito? Il desiderio, la carta.
1: Anche quello che dorme nell'appartamento.
3: Va bene, piatto bianco, candela bianca, ok.
2: Non può mai dire niente.
3: Foglio bianco.
1: Foglio bianco. La fiamma com'è?
2: Quando mi vedrete partire con i soldi che mi sono arrivati così per caso.
1: L'assicurazione per la casa. Per incendio doloso ti smaschereremo e dovrai restituire tutto.
2: Vorrei dirvi una cosa, ma non si può dire per radio. Basta.
1: Dillo se hai il coraggio.
3: Dai.
2: No.
3: Dai. No.
2: No. C'era anche una canzone. E se è una.
3: Abbiamo capito.
4: Gli scombriccolati del weekend. Let's go.

0: scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: Il mondo fuori è grigio? Noi lo coloriamo con parole e un po' di sano nonsense. Il meglio della combriccola è qui per questo.
1: C'è una brutta notizia per te!
2: No, yeah, no, yeah, no, c'è una brutta notizia per te!
1: Eccola là!
2: Signori, signori, la brutta notizia per Pat!
1: Sei l'unico rimbambito che non si ricorda i nomi della gente, perché i nostri ascoltatori se li ricordano tutti. Chiamano tutti col loro nome tranquillamente. Tu gli dici ciao, mi chiamo Manuela, e loro ti rispondono.
2: Io
1: ciao,
2: mi rifugio dal professore allora.
3: Ma certo, ma buongiorno. Certo. Buongiorno a voi. Stiamo parlando di un fenomeno sociale incredibile che è la memoria sociale. Queste sono tecniche apparentemente psicologiche che in realtà servono a non ammettere di non aver ascoltato una parola della persona che hai davanti. Il nomignolo generico è fondamentale. Quali sono i più importanti? Il primo è carissimo.
2: Carissimo, infatti io, caro, carissimo.
3: Funziona certo. Con chiunque, se non ricordi il nome parti con carissimo e aspetta che della persona che hai davanti. Il nomignolo generico è fondamentale. Quali sono i più importanti? Il primo è carissimo.
2: Carissimo, infatti io, caro, carissimo.
3: Funziona certo. Con chiunque, se non ricordi il nome parti con carissimo e aspetta che lui risponda.

popolare. Insieme con me Virginia fino alle 2, anche con i vostri messaggi al 393-444-0444. Come al solito protagonisti anche voi del weekend, proprio per raccontarci se siete tra quelle persone nel momento relax, ce la stiamo godendo, oppure anche tra quelle persone che lavorano durante il fine del settimana. Chiaramente noi siamo qua a fare compagnia anche a tutte queste persone. Tra l'altro abbiamo citato questa giornata non indifferente, 19 settembre, come giornata in cui bisogna parlare come un pirata, quindi anche qui abbiamo insomma

un drink a base di rum e cola proprio per festeggiare questa giornata come un vero pirata. Ecco, mi sembra di aver detto tutto. Ascoltiamo il disco Coming Home.

come dei pirati per tutto quanto il giorno. Carino questo messaggio che arriva da una nostra ascoltatrice. Buongiorno Radio Number One, corpo di mille balene. Vedi, vedi, è arrivato il weekend, così posso dedicare tempo a me, capitano, e alla mia scialuppa, ai miei figli. Grazie per esserci con la vostra simpatia. Quindi grazie mille invece a te per aver mandato questo messaggio ricco di spunti per quello che può essere proprio il linguaggio del pirata. Poi c'è chi scrive anche che sta pulendo tutta quanta la casa, ma noi siamo qua anche per questo motivo, cioè far sì che il momento delle pulizie non sia solo di relax e divertimento, ma anche di svago, proprio perché vuoi mettere e cantare anche con il prossimo disco mentre sei lì che stai sistemando tutta la casa. È quello di Teddy Swims, Lose Control.

0: pieno titolo,
1: sì,
0: perché a 12 chilometri da qui, sì, cioè a Peschiera del Garda, uh-huh, fino a qualche parecchi anni fa c'era parcheggiato un galeone che veniva,
1: fantastico,
0: usato per fare i film di pirati proprio girati sul lago di Garda.
1: E allora, tutto quanto coincide, ragazzi, vedi, questo titolo poi si può portare avanti con orgoglio. Poi chi scrive: pendaglio da forca, mai una levele che stiro quelle oltre al mio mucchio. Beh, direi che il mood è senz'altro quello giusto. Torniamo tra poco.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
4: Donne, è arrivato al bar.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla,
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
2: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

parte Serravalle Genova, c'è coda di 2 km tra Genova, Bolzaneto e Busalla per dei lavori in direzione di Milano. Invece Serravalle Scrive, in entrata vi ricordiamo che è chiusa il traffico verso Milano per dei lavori, entrata consigliata Tortona. Per quanto riguarda invece la 8 Milano Varese Castellanza, in entrata chiusa al traffico verso Milano per dei lavori, entrata consigliata

e ultimissimo aggiornamento sulla 10 Genova-Savona, c'è coda di 9 km tra Celle Ligure e il bivio con la 10 inizio con Planare Savona per traffico congestionato in direzione di Ventimiglia. Per il momento è tutto, buon viaggio! Siamo arrivati alle 11:28 minuti insieme in questo sabato 19 di settembre. Continuate a mandare i vostri messaggi al 393-444-0444. Stiamo giocando ad essere dei pirati. Tutte quelle frasi molto piratesche, parole parlé, pirati dei Caraibi, insomma, per chi è cresciuto barra si è sviluppato sempre di più con questo film sa sicuramente di cosa sto parlando. Poi vi ricordo che ci potete seguire anche scaricando la nostra applicazione di Radio Number One, ce l'avete facile, comoda lì sul telefonino, pronta per ogni tipo di necessità della serie. Avete bisogno di andare in palestra, di correre, di fare? Noi siamo con voi. Avete bisogno di qualsiasi altro tipo di bisogno? Noi comunque saremo lì con voi, ve lo garantisco, non è una minaccia, anzi è un consiglio, perché poi vi troverete molto molto bene. In arrivo anche il prossimo disco che vi fa fare play in questo momento, è quello di Olivia Rodrigo.

maxing. Che cos'è? Allora, intanto nasce dall'idea di poter migliorare il proprio aspetto sempre, anche se in realtà non ce n'è assolutamente bisogno. E diciamo che sono nate anche queste community online che proprio sono state analizzate dai ricercatori, dove migliaia di uomini si confrontano, si giudicano e attribuiscono valore a dettagli sempre più piccoli del proprio viso e del proprio corpo. Quindi la mascella, la simmetria, le proporzioni, tutto può diventare poi un parametro da misurare e ottimizzare, anche se chiaramente non ce n'è bisogno. Però insomma, diciamo che io al giorno d'oggi non ne conosco poi così tanti, quindi vorrei sapere se dall'altra parte invece avete qualcuno che ci tiene veramente tanto al proprio aspetto. Tra poco i vostri messaggi.

0: eccetera eccetera. Quindi siccome io in realtà conosco pochissimi uomini che hanno insomma questa attenzione particolare a quella che può essere la skin care varie ed eventuali, ho chiesto un po' anche a voi, cioè come sono i vostri magari figli, mariti, fidanzati eccetera. Sentiamo.
1: Ciao. Allora, i miei figli, uno ha 29 anni, l'altro 26, okay, non fanno skincare e non ne hanno bisogno perché hanno una bellissima pelle.
0: Ecco.
1: Mio marito, che ha 60 anni, non ci pensa neanche, poi gli dà fastidio solo a mettere la crema in faccia, quindi non mi fregano niente. I prodotti sono miei e restano miei, ecco. Dice l'alcolico.
0: Che poi questo argomento si può espandere anche all'utilizzo, che ne so, dello shampoo. Tu hai comprato uno shampoo da 30 euro, arriva lui e con tutta la nonchalance del mondo te lo finisce. Come si permette? Miss Italia!

0: Christmas. Miss Italia, dito nella piaga, è la canzone che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Ritorneremo tra poco con una grande canzone, stati lì.
1: Weekend Number One. Weekend. Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

anno 2003, siamo tornati indietro nel tempo con questo disco. Molti pensano che sia la versione originale della band, ma in realtà è poi una cover, quindi la versione originale venne pubblicata quasi 20 anni prima, nel 1984, da una band poi britannica, Talk Talk. Come sempre una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e ci fa cantare e ballare poi. John Legend.

0: la skin care, pubblico femminile che giudica il pubblico maschile.
1: Buongiorno, ciao a tutti. Allora, mio marito, sì, l'ultima e unica pulizia del viso che ha fatto è stata 17 anni fa quando ci siamo sposati.
0: Perfetto.
1: Perché l'ho obbligato, non ama assolutamente creme, cremine, addirittura non vuole mettere neanche la protezione quando andiamo al mare.
0: Male,
1: io
0: male.
1: Continuo a comprargli comunque dei prodotti apposta per la sua pelle, ma lui brontola, fa veramente fatica.
0: Brontola, è un brontolone, quasi da dire che noia.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: noia, ritorniamo tra poco.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: mezzogiorno.
1: Radio Number One Notizie.
2: Il mondo del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, leggenda della nazionale e della grande Inter, la voce della sua generosa gratitudine.
3: Se non te la danno l'opportunità, rimani anonimo tutta la vita. E quella società me l'ha data attraverso Lorenzi, Meazza, Moratti, e quindi, e poi essere riuscito a ripagare. Per me era un modo di ripagare, cioè il mio modo di giocare, grintoso, corretto, leale, era un modo di ripagare chi mi aveva dato questa fiducia.
2: E proprio oggi alle 18 l'Olimpico, nel clou della quinta giornata, l'Inter, col lutto al braccio, affronterà la Roma con cui condivide il primato a punteggio pieno. Lo scontro nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyad, che denuncia un attacco. Nella notte non vi sono vittime ma gravi disagi e paralisi dei sistemi di navigazione aeroportuali. Brutale aggressione e danni di una 12enne a Pinerolo, nel torinese. Un 22enne del posto l'ha inseguita e colpita alla testa con una spranga. Ora è in carcere dopo essere stato bloccato da passanti fuori pericolo di vita la ragazzina. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
1: Weekend number one.
4: Che nome dai ad un suo

con la canzone di Fatboy Slim di qualche decennio fa ormai. L'hanno richiamata Praising You su Radio Number One alle 15:13 in questo sabato 19 settembre, in cui dobbiamo dare una notizia a tutti i fan di Lucio Dalla, perché sono iniziate ufficialmente le riprese del biopic, quindi del film dove verrà raccontata la vita di Lucio Dalla, ed è un biopic dove ci sarà anche 13 Pietro, che abbiamo conosciuto in quel di Sanremo 2026. 13 Pietro, che tra l'altro è stato chiamato per interpretare una figura fondamentale della vita di Lucio Dalla, vale a dire Gianni Morandi. Quindi 13 Pietro interpreterà suo papà. Questa è una notizia molto curiosa, molto particolare, che soprattutto ci fa capire quanto alla fine ci possa essere la possibilità di fare tantissime cose nella vita, non soltanto stare sul palco per fare una sola cosa. Nel mondo dell'arte si può spaziare serenamente, e 13 Pietro lo sta facendo. In ogni caso, tanta curiosità per vedere questo biopic che arriverà nel 2027 negli schermi degli italiani. Vedremo, vedremo.

0: Luis Capaldi con Survive su Radio Number One, dove tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
4: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
5: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
4: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
5: Io ho già chiamato Albano.
6: Pazzesca.
4: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
6: Da brivido.
1: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi,

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 12 Genova Rosignano, dove c'è un problema ai cartelli dell'SOS e di conseguenza dei disagi che si stanno creando tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce c'è stato un incidente tra Meine e Carpugnino in direzione di Gravellona Toce. Andiamo avanti con gli aggiornamenti con qualche chilometro di coda, sono 2 chilometri di coda sulla A10 Genova Ventimiglia tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure, proprio in direzione di Genova. Sulla A1 Milano Bologna, traffico tra il ramo di Casalecchio e la A14 Bologna Borgo Panigale in direzione di Milano. Sulla A27 invece il traffico è tra Treviso Nord e Venezia Belluno in direzione della stessa Belluno. Da segnalare anche un incidente sulla A52, la tangenziale nord tra Nova Milanese e Vecchia Balassina in direzione della superstrada 44 Milano Meda, Lentate Bruzzano. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con sempre la A12 Genova Rosignano, dove ci sono dei disagi in questo momento a causa di materiali dispersi allo svincolo di Sarzana in direzione di Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio. Eh beh, insomma, avevamo parlato un'ora fa di traffico abbastanza contenuto e moderato e in quest'ora invece le cose stanno iniziando ad aumentare, probabilmente perché le persone sono già in macchina per andare a fare i loro acquisti pomeridiani del weekend. Vediamo, speriamo bene, incrociamo le dita che non succeda altro. Torniamo alla musica con Fabri Fibra e i Pinguini.

stati Dalvis e Salerno. Questo è il weekend number one pomeridiano. Sono iniziate delle partite di Serie A, le ultime prima di una lunga, lunghissima sosta. Non era mai successo di avere 3 settimane di sosta all'interno del nostro campionato. Però, detto questo, devo un attimo tornare agli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Perché? Perché sono aumentate le code sulla A10, quindi diamo un aggiornamento. Code sulla A10 Genova Ventimiglia, che adesso, in questo momento, sono lunghe 9 chilometri tra Spotorno e Finale Ligure in direzione della stessa Ventimiglia. Era giusto e doveroso dare questo aggiornamento, considerando che stiamo parlando di 9 chilometri e non di 500 metri, ecco, mi sembrava giusto e corretto. Comunque, tornando alle partite di Serie A, ce ne sono due in questo momento in corso: Bologna-Torino 1-0 per il Bologna e Udinese-Cagliari in questo momento fisso sul punteggio di 0-0. Sarà il primo 0-0 della stagione? Lo vedremo nei prossimi minuti. Adesso torniamo alla musica con Amy Winehouse, Rehab.

0: David Guetta con All Night Long su Radio Number One, dove tra poco torna anche una grande canzone.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

è la loro Sing, pubblicata nel 2001, la nostra grande canzone delle 15:45 in questo 19 settembre 2026, una grande canzone che per l'appunto arriva in apertura del nostro millennio e che è stata una di quelle che hanno scritto delle pagine interessantissime del Britpop, del rock alternative britannico che arrivava dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna e che in tutto il mondo ha preso piede in quel periodo, in quegli anni, ed è stato anche l'elemento fondamentale che ha dato modo, per esempio, anche ai Coldplay di poter avere questo grande successo con le loro prime canzoni, Yellow e tutte le altre. Insomma, sono diventate delle colonne sonore importanti per la vita di tante persone, come in questo caso, singolo che ha preso anche il disco d'oro all'interno del mercato italiano, ed è un mercato che vive ancora oggi con dei grandi, grandi esperimenti musicali. Bello, bello, bello, è bello riascoltare queste grandi canzoni del passato. Però torniamo al presente, perché nel nostro presente, nella nostra estate che durerà ancora per pochissimo, sono state pubblicate una serie di canzoni che ci hanno animato, come Partenope, Merck & Cremant, Serena Brancale e i The Colors.

con la sua Sorry su Radio Number One. C'era una ragazzina che quando era piccola aveva i poster di Justin Bieber nella sua cameretta e poi l'ho anche conosciuta e ci è diventata amica. Si tratta di Billie Eilish che torna qui con Birds of a Feather.

0: Birds of a Feather, la canzone di Billie Eilish che è entrata nella storia per risultati, per bellezza. Chissà se quest'anno, anzi 2027, arriveranno delle nuove canzoni di questa ragazza, di Billie Eilish. Nel frattempo ci godiamo quelle che ha pubblicato in questi anni. Questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 16.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il movimento yemenita Houthi ha dichiarato di non essere in guerra con l'Italia dopo l'attacco del 9 maggio scorso ad una base aerea in Arabia Saudita che ha distrutto un caccia F-2000 dell'aeronautica militare italiana. Il vicecapo dell'autorità media Houthi, Nasr al-Din Amer, ha rivolto l'avvertimento al governo Meloni, precisando che non esiste uno scontro diretto con Roma. Un 13enne ricoverato in osservazione al Policlinico Umberto I di Roma dopo aver accoltellato una professoressa. Il ragazzo ha confessato di aver comprato coltelli e casco con la carta dei genitori, affermando di odiare l'insegnante. Gli inquirenti stanno analizzando i suoi telefoni per verificare il possibile ruolo di una sfida nata in chat. A San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, sono scomparse due sorelle di 12 e 8 anni, si chiamano Benedetta e Domitilla. Il padre ha sporto denuncia, dichiarando che non ci sono state liti familiari prima della loro scomparsa, avvenuta la scorsa sera. Le ricerche delle forze dell'ordine sono ancora in corso. Al Festival di Open a Parma, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha dichiarato che il centro-sinistra non può vincere senza i riformisti. Renzi ha criticato la premier Meloni sul costo della vita e ha affermato che la sua posizione sul ministro Vannacci la porterebbe sotto il 42% dei consensi. Per il momento è tutto, buona continuazione.
1: Weekend number one.

cambio di stile di Cesare Cremonini con la sua Paparazzi, che anticipa l'album Amateur che arriverà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Questo è un singolo che, come avete sentito, non c'entra assolutamente niente con quello che Cremonini ci ha proposto negli ultimi suoi anni. È come se fosse tornato indietro ai tempi dei Luna Pop con Squarez, ai tempi in cui lasciò per l'appunto quel progetto Luna Pop per concentrarsi sulla sua carriera solista. E in più c'è anche questo elemento del sassofono, a metà canzone si sente perfettamente nello special strumentale, che lui sta studiando, è diventata una sua passione da circa un annetto e mezzo, e quindi studiando il sassofono, avendo imparato a suonarlo insieme a tantissimi altri strumenti, perché ricordo che Cremonini suona la chitarra, il pianoforte, suona la fisarmonica, cioè suona qualsiasi cosa, adesso anche il sassofono, ecco che ha voluto inserire questo nuovo elemento all'interno della sua musica. Quindi c'è tanta curiosità per capire che cosa sarà questo nuovo album, che ricordiamolo si chiama Amateur. Tra l'altro è intelligentissima la scelta per i tour, perché li ha chiamati Amateur. No, è un genio, questa volta se l'è giocata veramente bene questa carta. Dua Lipa.

0: Taylor Swift con Opalite.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A4 nel tratto Milano-Brescia, dove il traffico è tra Cormano e Viale Monteceneri all'incrocio con Viale Certosa in direzione di Torino, mentre invece sulla A12 incidente allo svincolo di Genova Est che sta causando dei disagi. Andiamo sulla A26 nel tratto Predosa-Bettole, dove c'è un veicolo fermo che sta causando anche in questo caso dei disagi tra la A7 Milano-Genova e Novi Ligure in direzione di Genova Voltri, Gravellona Toce. Adesso sulla 1 Roma-Napoli dobbiamo segnalare un incidente tra Anagni Fiuggi e Ferentino in direzione del capoluogo campano che sta causando chiaramente delle code a catena. Sulla 11 traffico tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa, mentre invece sulla A10 Genova-Ventimiglia il traffico è tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione della stessa Genova. A55 adesso, dove ci sono dei materiali dispersi che stanno causando delle code nell'allaccio dell'interscambio Drosso in direzione della tangenziale nord, e chiudiamo con la A52 tangenziale nord per l'appunto, dove le code sono lunghe 2 km a causa di un incidente tra Cinisello Balsamo Nord e la vecchia Valassina in direzione della SP44. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio. È stato, è e probabilmente sarà ancora per voi un pomeriggio molto molto intenso. Stiamo viaggiando qui tra una notizia e l'altro, un aggiornamento e l'altro, chiaramente dalle strade e autostrade italiane in questo momento abbiamo detto tutto quello che si poteva dire, quindi per ora sembrerebbe che le cose stiano andando per il verso giusto su altri tratti rispetto a quelli che abbiamo citato, però ecco, la situazione ora, a parte gli scherzi, non è per niente facile, quindi speriamo che le cose possano risolversi nei prossimi minuti, nelle prossime ore, così da far andare o tornare le persone a casa o dovunque vogliono andare. Il nostro Weekend Number One continuerà ancora per la prossima mezz'oretta più o meno, e poi lasceremo il timone di comando al buon Stefano Federici con la sua Play One, quindi con le canzoni più trasmesse, più ascoltate della settimana di Radio Number One. Radio Number One che vi ricordo potete ascoltare ovunque voi vogliate, se siete in montagna, se siete sulla cima del Monte Everest, oppure siete nelle profondità degli abissi, basta scaricare la nostra app per il vostro smartphone, ovviamente se lo volete, sia per Android sia per dispositivi Apple, e così potrete portarci sempre con voi. Torniamo alla musica, arriva Miley Cyrus, Bus Pursuit.

Straits, Miley, che altro non è che Miley Cyrus, però ha deciso di togliere il cognome in questo momento di mezzo e chiamarsi soltanto con il suo nome di battesimo. L'abbiamo ritrovata su Radio Number One nella giornata susseguente rispetto alla pubblicazione del suo nuovo album, che arriva a distanza di un anno da quel bellissimo progetto che era stato Something Beautiful dell'anno scorso, dove c'era anche una parte cinematografica. Io, se non l'avete ascoltato e visto anche il film collegato all'album, vi consiglio di recuperarlo. Questo Bus Pursuits è un album con nove canzoni completamente diverse l'una dall'altra. C'è anche, secondo un mio personalissimo punto di vista, un omaggio a Dolly Parton, che per lei è stata fondamentale, quasi una zia pur non essendolo di sangue. E poi c'è anche il racconto di questa storia d'amore che prima era bellissima, poi in realtà è lei che deve obbligare lui a sposarsi. Insomma, una storia molto molto intricata, un album che è interessante per certi versi, quindi dategli un'occhiata, dategli un ascolto se lo volete. Ma nel frattempo noi andiamo avanti con invece una band che di musica interessante ne ha pubblicata nel corso dei decenni. Questa canzone è una di queste, si chiama Precious, loro sono i Depeche Mode.

0: Christmas.
1: Miss Italia, la nostra Miss, dito nella piaga su Radio Number One.
2: Weekend Number One. Weekend.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

Grande canzone questa di Belinda Carlisle, I Get Weak, era il 1988 e c'è un incrocio di nomi storici della musica, del cinema all'interno di questo brano che abbiamo appena ascoltato, che è qualcosa di incredibile. Allora, partiamo dal fatto che il brano è stato scritto da Diane Warren e quindi già questa mettetela in lista. Poi Diane Warren originariamente aveva detto: guardate che io vorrei farlo cantare a Stevie Nicks dei Fleetwood Mac, ma Stevie Nicks non ha voluto, e quindi di conseguenza è stato dato poi il brano a Belinda Carlisle. E poi ultimi collegamenti, questi dal mondo cinematografico, riguardano Diane Keaton, perché Diane Keaton, che purtroppo è scomparsa l'anno scorso, lo ricorderete, ha girato, è stata la regista del videoclip di questo brano, che ha visto anche la partecipazione di Tony Ward, l'attore Tony Ward, che, se magari non lo ricordate ve lo dico io, ha avuto una relazione con Madonna, tra l'altro ha aperto anche con la sua immagine il video di Madonna Justify My Love. Quindi insomma un incrocio incredibile, vedete come una singola canzone può mettere in piedi tante tante storie. Che bella la musica.

Abbiamo ancora tempo per ascoltare l'ultima canzone insieme per quel che riguarda il weekend number one pomeridiano e il weekend number one in generale. Per questo sabato vi ricordo che tra qualche minuto arriva il buon Stefano Federici con la sua Play One, ma nel frattempo godiamoci Lola Young e la sua Messi.

0: Lola Young con Messi chiude questo nostro appuntamento pomeridiano con il Weekend Number One. È stato un piacere tenervi compagnia per queste ultime 4 ore. Adesso, come detto, lasciamo la linea, lasciamo il timone di comando a Stefano Federici alla Play One e noi ci risentiamo domani sempre dalle 14 alle 18 e sempre e solo su Radio Number One. Da Alvise Salerno è tutto, vi auguro uno splendido sabato sera. A domani ragazzi, ciao ciao.
1: The Weekend.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One, sono le 18.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
3: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
0: Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon sabato, siamo arrivati al terzo appuntamento di questo pazzo mese di settembre con la nostra classifica ufficiale Play One imperdibile, perché avremo una nuova numero uno, tre uscite che sono Cabana di Rama, Material Lover di Sienna Spyro e Potential di Somber, che lasceranno il posto matematicamente a tre nuove entrate. Sono Stefano Federici, pronto ad accompagnarvi in diretta fino alle 21 con una nuova classifica. Tra poco la numero 40, ma prima le canzoni che potrebbero forse la settimana prossima entrare a far parte della Play One. I nostri programmatori consigliano la nuova di Ash, cantante statunitense, canzone intitolata Stop the Wedding.

questo matrimonio non sa da fare, lei non lo vuole portare avanti. E Stop the Wedding è il titolo di questa canzone della cantautrice statunitense classe 93 Ashlyn Ray Wilson, che abbiamo appena incontrato qui su Radio Number One, conosciuta ovviamente in America con il suo nome d'arte, lei è Ash. Tra le papabili nuove entrate, forse la settimana prossima, anche Daylight, la nuova di John Legend. Hey.

0: One. Era Daylight, canzone candidata ad entrare a far parte della prossima classifica. Ma le novità non si esauriscono di certo qui, c'è un'altra canzone segnalata dai nostri programmatori da ascoltare prima della Play One, è intitolata Dead and You, è la nuova di Moolah Jones.
1: You're talking but I haven't heard a word all night.

That Ain't You, quello non sei tu, la nuova canzone di Mula Jones appena sentita qui su Radio Number One, altra canzone che potrebbe forse la settimana prossima far parte delle 40 più trasmesse della settimana. Dopo queste tre novità è arrivato il momento di entrare ufficialmente in classifica. Partiamo dal numero 40, perde 11 posti rispetto alla settimana scorsa, Mama Non Mama, la canzone di Madame.

Mamma non mamma, una delle canzoni dell'estate 2026 cantata da Madame, scivolata alla numero 40, è il fanalino di coda, pezzo che apre ufficialmente il sipario a questo nuovo appuntamento Play One, canzone che perde 11 posti rispetto alla scorsa classifica. Saliamo alla numero 39, troviamo quella canzone che era la numero 40 sabato scorso e che in questi 7 giorni ha riguadagnato un posticino. È I Can Wait di Bob Sinclair e Kaiser.

0: I Can Wait, parlavamo di canzoni dell'estate 3 minuti fa con Madame e appartiene all'estate 2026 anche I Can Wait, la canzone del DJ producer francese Bob Sinclair, che ha scelto la voce della cantante canadese Kaisa per questa canzone intitolata appunto I Can Wait, oggi al numero 39 più 1 rispetto a 7 giorni fa qui su Radio Number One nella Play One, che tornerà tra pochissimo con la numero 38 e Georgia Mick Fabulous.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: One,
1: i brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella classifica di Radio Number One. Ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana e siamo pronti per ascoltare alla numero 38 Mick con Fabulous.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, la voce delicatissima di George Mick, che con questa canzone perde 3 posti, scivola al numero 38 della nostra classifica. Abbiamo detto qualche istante fa 3 uscite, Irama con Cabana, Material Lover di Sienna Spyro e il giovane cantante americano Somber con Potential, e tra pochissimo scopriremo quelle che sono le 3 nuove entrate di questo weekend. Ma prima di farlo saliamo alla 37, troviamo Olivia Rodrigo con Drop Dead.

Un'altra vocina carina, carina. Lei poi è tenerissima. Olivia Rodrigo, sentita qui su Radio Number One, la numero 37, intitolata Drop Dead, canzone in salita, più uno rispetto a 7 giorni fa per la meravigliosa Olivia Rodrigo. Saliamo alla 36, troviamo Alex Warren con Passenger.

Passenger, la canzone di Alex Warren che nella giornata di ieri ha festeggiato il suo compleanno numero 26, nato il 18 settembre del 2000 a Carlsbad, cantante e youtuber statunitense che abbiamo imparato a conoscere soprattutto durante l'estate 2026, anche con questa canzone intitolata Passenger, che ha guadagnato 3 posti ed è salita alla numero 36. Alla 35 un'altra canzone in salita, +1 rispetto a 7 giorni fa per Self Aware dei Temper City.

Self-Aware, la canzone dei Temper City guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa e risale alla numero 35 della nostra classifica. Come ogni sabato, dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One, in FM DAB App trovate le 40 più suonate della settimana. Alla 34 la prima sorpresa di giornata, meno 11 rispetto a 7 giorni fa per il progetto australiano Tame Impala con Dracula.

0: Dracula! Non siamo in Transilvania, ma siamo in Australia grazie al progetto Tame Impala, pezzo che perde 11 posti e scivola alla numero 34 della Play One. Era Dracula, piccolo break, tra pochissimo alla numero 33 troveremo in salita Ariete e Angelina Mango con la loro canzone intitolata Che bella vita.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Amici e amiche di Radio Number One, bentornati nella Play One. Siamo pronti ad ascoltare insieme a voi la nuova canzone di Ariete e Angelina Mango alla numero 33, intitolata Che bella vita.
7: Ma quanto è piccola.

0: Arieta.
1: Che bella vita, la nuova canzone di Angelina Mango e Ariete, pubblicata lo scorso 28 agosto, sentita qui su Radio Number One all'interno di questo terzo appuntamento di settembre con le 40 canzoni più trasmesse della settimana, canzone che è salita al numero 33 e ha guadagnato 4 posti rispetto a 7 giorni fa. La Play One continua e c'è la prima delle 3 nuove entrate di questo sabato ad ascoltare, loro sono Karol G e Bruno Mars e questa è Still.

0: Killer. Questa è la nuova canzone di Karol G dalla Colombia e Bruno Mars dagli Stati Uniti, realizzata qualche giorno fa, sentita adesso su Radio Number One come prima nuova entrata dalla Play One alla numero 32. Alla 31 c'è la seconda new entry, Malika Ayane con Detto tra noi.
1: Strano

Detto tra noi, numero 31, Malika Ayan, la seconda nuova entrata di questo terzo sabato con la nostra classifica ufficiale, tornata giustamente dopo la vacanza estiva. E alla numero 30 sale Kintsugi, la nuova di Elisa.

0: musica.
1: Quando mancano poche ore all'inizio dell'autunno 2026 è tornata Elisa con Kintsugi. Questa è la numero 30, terza e più alta nuova entrata della nostra classifica ufficiale.

0: Emerald Eyes, la nuova di Alex Warren, papabile candidata a far parte forse sabato prossimo della classifica di Radio Number One, che si ferma. Chiudiamo così la nostra prima ora insieme, ma state con noi perché tra pochissimo ripartiremo dalla numero 28 insieme ai norvegesi The Bausa e la loro canzone Magnetic.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One. Sono le 18:59.
1: Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

Sono entrati in classifica i primi giorni di giugno e non sono più usciti dalla Play One i norvegesi di Bausa con una delle canzoni più forti dell'estate 2026, la loro meravigliosa Magnetic, in discesa alla numero 29, canzone che perde 4 posti rispetto a 7 giorni fa. Alla 28 un'altra canzone che perde posizioni rispetto a 7 giorni fa è Sorry, scusa lo siento dai Pinguini Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo sento, una delle hit dell'estate 2026, canzone cantata dai Pinguini Tattici Nucleari che non ne sbagliano una, purtroppo in discesa in questo weekend, canzone che perde 9 posti rispetto alla scorsa Play One e si piazza alla numero 28. Ma i Pinguini Tattici Nucleari non se ne vanno, restano protagonisti anche nei prossimi 3 minuti perché li ritroviamo in compagnia di Fabri Fibra alla numero 27 con Goya. Cosa so?

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Tonne è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh.
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
0: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.